0: te. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 54 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: buona domenica.
1: Radio Gibson Music. Classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Radio

0: Wilson.
1: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: It's a Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:30.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Ci sono cose.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Cosa sei? Cosa sei?
6: Got dirty with the nookie in the car wash. Accidentally pressing on the sway button. Freddy D clean him up like a Kotex. Never leave a drop of blood on the Rolex.
4: In sequenza continua.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:39.

0: me.
1: Radio Dixon. Music.
0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 2 minuti.

0: piede e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Toma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 6 e 26 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: 어쩌게함 어이.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 6 e 51 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
2: Ho visto

0: Talk about.
1: Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 18 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson.
2: Music.
1: Radio Gibson.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 43 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 8 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Vamos a la playa. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete, oggi le stelle sembrano pronte a mettere un po' di pepe nella tua giornata, un cielo ballerino che invita a muoversi e cambiare prospettiva, saltare anche solo per vedere cosa c'è dall'altra parte del muro. Si respira aria di voglia di fare, di sfide accese, ma anche di piccoli colpi di scena, quelli inaspettati che fanno bene. Insomma, nulla è scontato, basta poco per cambiare vibrazione e lasciarsi sorprendere. Toro. Una nuova giornata sta per srotolarsi davanti ai Toro, proprio come una coperta fresca appena uscita dal cassetto. C'è odore di cambiamento nell'aria, ma anche una pacatezza rassicurante. Quel misto tra una pianta che cresce lenta e una valanga che può partire da un attimo all'altro. Gli astri oggi sembrano voler regalare spunti interessanti, tanto nelle relazioni quanto nelle piccole fortune quotidiane. Insomma, niente noia garantita. Gemelli. Oggi l'universo sembra davvero essersi fermato un attimo per chiedersi: allora, cosa ci inventiamo per rendere speciale questa giornata? Il cielo si colora di vibrazioni diverse, un mix tra impulsi inaspettati e continui stimoli che accendono tutte le sfumature tipiche della vostra doppia natura. Non è una giornata da prendere sotto gamba, anzi, potrebbe essere una di quelle in cui qualcosa, anche di piccolo, cambia marcia. E come capita chi ha fatto di vento e di idee come i gemelli, bisogna lasciarsi sorprendere. Cancro. Ogni giornata arriva con il suo carico di misteri, ma oggi per il segno del cancro si sente nell'aria una scossa di energia sottile, tipo friccicore sotto pelle. Un misto di speranza, di piccoli rischi, quella curiosità che bussa piano e poi non si fa più zittire. Il cielo suggerisce di non lasciare niente in sospeso, idee, sentimenti e anche quella chiamata che stai rimandando. Metti le mani avanti, lasciati sorprendere dagli incontri, dalle svolte, dalle scintille inaspettate, perché la luna ha deciso che per qualcuno oggi qualcosa si accende. Leone, quando il sole ti guarda, Leone, ti regala quella luce speciale che ti rende praticamente inconfondibile. Oggi c'è aria frizzante, una specie di brivido nell'aria che spinge a fare qualcosa di diverso, anche solo cambiare strada per andare dove vai ogni giorno. C'è chi sente proprio il desiderio di dire la sua, attirando attenzioni come una calamita. Funziona così, se hai una scintilla nel cuore, oggi è il tuo giorno. Pronti? Partenza? Via! Vergine. Giornata che sembra nata apposta per sorprendere. Occhi spalancati, Vergine. Oggi qualcosa si muove, anche se lento, come un tè che si raffredda dimenticato sul tavolo. Cambiano le vibrazioni dell'aria, nuovi giochi si preparano dietro l'angolo. La routine oggi forse si increspa. Basta poco, un messaggio fuori orario, uno sguardo più lungo del solito. Sei attratto in fondo dai dettagli che gli altri scordano. Ecco, oggi quei dettagli scottano. Bilancia. L'aria frizzante di oggi sembra promettere sorprese ad ogni angolo, proprio come quando ti imbatti casualmente in una vecchia canzone e ti fa ballare anche se fuori piove. È uno di quei giorni dove la bilancia respira leggerezza, ma sotto sotto sente la voglia di smuovere tutto, dalle relazioni alle idee. Occhi aperti, dietro ogni nuvola potrebbe spuntare una luce nuova. Scorpione. Pronti ad una giornata che promette colpi di scena, piccole rivincite e qualche occasione che non torna? Sotto il cielo di oggi le stelle spingono a uscire dai binari, a provare nuove strategie e magari fare un gesto che sorprende pure te stesso, in senso buono. Tutto gira attorno alla capacità di prendere il bello e di lasciare andare le cose pesanti, perché se qualcosa deve cambiare, oggi non si può fare finta di niente. Sagittario. Stamattina il cielo, per il Sagittario, promette un mix di energia e di piccoli imprevisti che, diciamolo, possono rendere la giornata molto meno prevedibile e più divertente. Qualcosa si muove e anche se a tratti sembra di danzare su una corda un po' sottile. L'adrenalina non manca, c'è voglia di avventura, ma serve anche un pizzico di prudenza. Capricorno. La giornata si apre come un quaderno nuovo, tutto da scrivere. L'aria parla di cambiamenti, quelli che non fanno rumore ma smuovono dentro. E il Capricorno lo sa, resistere a volte vuol dire anche saper ballare, almeno un po'. Occhi sulle piccole cose, perché proprio lì si annida la vera gloria di questa giornata. Empatia alle stelle, e non è una frase fatta. Sguardi che valgono più di mille parole, possibili litigi? Beh, sì, ma con retrogusto di qualcosa che poi avvicina. Acquario. Una giornata che profuma di nuove possibilità in bilico tra leggerezze brezzoline di ottimismo e qualche nuvola bassa che striscia all'orizzonte. Per chi è nato sotto il segno dell'acquario, oggi il cielo lascia spazi aperti per cambiamenti improvvisi, ma solo se si ha il coraggio di afferrarli, come si prende un palloncino che rischia di volare via. Pronti a saltare fuori dalla comfort zone? Pesci. Una giornata come oggi, per i pesci, è come una tazza di tè caldo mentre fuori piove. Irresistibile, un po' malinconica, ma con promesse di dolci sorprese. L'atmosfera dell'universo sembra danzare intorno alle tue emozioni, scuotendole piano come una cannuccia nel frappè. E allora, cosa aspettarsi tra amore, fortuna e soldi? Andiamo in fondo, perché senza paura di restare senza aria, si vive meglio. Se hai perso l'oroscopo, puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: It's so easy to fall in love, so come give me a call.
4: I più suonati.

0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Radio Gibson Music. Radio Gibson. Musica da vivere.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
0: Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
2: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
0: E chi ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music...
3: Sciupa!
4: 11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno, l'occasione fa l'uomo ladro, sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: You're listening to Radio Gifts and Music 24 hours a day with you. Fantastic Radio.
1: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 6 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: new music.
1: New music. New music.
0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: ma sono matta.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: No matter what, no matter what.
4: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker.

runway. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:31.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9:58.

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference. L'oroscopo di Giovi. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi il cielo brilla di energia nuova e di imprevedibile impulso, quello di buttarsi a capofitto in ogni cosa. Ma niente paura, le stelle sono compatte al tuo fianco. Momenti che sembravano polverosi potrebbero trasformarsi in sorprese. C'è profumo di occasione, davvero. Piccole occasioni da afferrare al volo, come quei messaggi che arrivano per sbaglio e invece ti cambiano la giornata. Toro. Curiosi di sapere come andrà la giornata per chi è nato sotto il segno del Toro? Beh, le stelle oggi si muovono come nuvole spinte dal vento. A volte portano pioggia, a volte arcobaleni. Insomma, non tutto sarà prevedibile, ma ci sono segnali che fanno sorridere. Pronti a scoprire cosa vi aspetta in amore, fortuna? Beh, mettetevi comodi, magari portatevi anche una tazza di caffè. Oggi la giornata è tutta da vivere. Gemelli, hai presente quando ti svegli con quella voglia matta di scoprire che cosa succederà? Oggi l'aria profuma di cambiamento e il cielo strizza l'occhio ai gemelli. C'è movimento, si sente quasi la tensione elettrica di una giornata che vuole farsi ricordare, mica una di quelle da dimenticare in fretta, eh? Un mix di vibrazioni tra leggerezza e opportunità. E sì, oggi puoi stupirti davvero. Cancro. Cosa succede quando il cuore decide di ballare fuori tempo e la fortuna sembra giocare a nascondino tra le nuvole? Per chi è nato sotto il segno del cancro, oggi è proprio il caso di stropicciarsi gli occhi. Le stelle raccontano storie quasi come certi gatti che hanno sempre qualcosa da nascondere, pronti a sentire brividi improvvisi, guizzi di energia, perché oggi tra amori che si rincorrono come le onde e questioni di portafogli che brillano di luce nuova, ogni dettaglio avrà un significato tutto da scoprire. Leone. Quando il leone entra in scena, l'aria si carica di energia, risate e certe volte anche un po' di sana teatralità. Oggi l'attenzione dell'universo sembra volerti sorprendere con colpi di scena da palcoscenico, pronto per una giornata che ha il sapore di festa, inaspettata, scintille nuove, qualche piccola tentazione? Spoiler, la fortuna gira, ma in che direzione? Vergine, giornata che sembra nata apposta per sorprendere. Occhi spalancati, Vergine. Oggi qualcosa si muove, anche se lento, come un tè che si raffredda dimenticato sul tavolo. Cambiano le vibrazioni dell'aria, nuovi giochi si preparano dietro l'angolo, la routine oggi forse si increspa, ma basta poco, un messaggio fuori orario, uno sguardo più lungo del solito e sei attratto, in fondo, da dettagli che gli altri scordano. Ecco, oggi quei dettagli scottano. Bilancia. Una nuova giornata per la bilancia profuma di promesse e piccoli colpi di scena. Come un cielo dove all'improvviso spunta l'arcobaleno così senza preavviso. Oggi tutto si colora di una delicatezza diversa, ma dietro ogni angolo può nascondersi quella vibrazione che cambia il ritmo di ogni cosa. Pronti a scoprire cosa può sorprendervi davvero? Basta lasciarsi guidare dall'istinto e seguire la corrente. Non sempre lineare, non sempre scontata. Scorpione. Giornata bollente per gli scorpioni. Eh no, non è solo il clima che sale alle stelle. L'aria è elettrica, tra intuizioni geniali e quella voglia matta di farsi travolgere da emozioni forti. Chi nasce sotto questo segno oggi sente il sangue ribollire, voglia di libertà, di scelte radicali, di sentire il cuore che batte più forte. Sagittario. Oggi hai la sensazione di poter piegare la realtà a tuo piacimento. L'aria è frizzante, ci sono promettenti segnali di svolta, il cielo sembra sorridere dalla mattina e chi ha voglia di uscire allo scoperto con nuove idee non deve trattenersi troppo. Attenzione però alle solite distrazioni, quell'entusiasmo da partenza sprint rischia di farti scordare qualche dettaglio. Capricorno. A volte sembra che la giornata parta con il freno a mano tirato, ma oggi per chi è capricorno si respira aria nuova, diciamolo. Voglia di cambiare registro, magari ti scopri a fare il contrario di quello che fai di solito, tipo prendere la strada più lunga per arrivare dove vuoi, solo per poterti godere il tragitto. Insomma, emozioni fresche, piccoli ribaltamenti, qualche sorpresa in agguato dietro l'angolo. Sai, quella specie di twist che solo la vita vera sa inventarsi. Acquario. Inizia la giornata con una bella scossa di energia. Il sole e Marte invitano l'acquario a uscire dal proprio guscio. Sì, anche se il piumone è ancora irresistibile, a guardarsi attorno con occhi nuovi, perché oggi c'è un mix stuzzicante di tensione, di desiderio e di novità, che potrebbe venir fuori una sorpresa di quelle che ti fanno restare con la bocca aperta. Pesci. Giornata da playlist emotiva quella di oggi per i pesci. Un po' di tutto. Leggeri sussulti, piccoli colpi di scena, nostalgia che bussa e quella voglia di evadere, tipo andare piedi nudi su un prato che nessuno ha ancora calpestato. Gli astri, si sa, parlano in mille modi diversi, sussurrano intuizioni sotto la doccia o fanno vibrare il telefono proprio nel momento giusto. Insomma, oggi promette sensazioni intense ma mai banali. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music.
3: Radio Gibson, make a difference.

0: credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Dixon.
1: New music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
3: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: Forse.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
2: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene.

0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
1: www.radiogibson.net, musica fortissima.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's Remember, It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 49 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ma pensa un po', stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che facciamo con la
5: data? Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11 e 13 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Cosa sei?

0: Yeah.
1: Radio Gibson. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Like

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:36.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ma

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
1: Radio Bizzo Music, online nel mondo.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's remember. Radio Gizzo Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
3: Peace out.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 12 e 29 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Spero che ti arriverà davvero una musica dolce per i tuoi giorni malinconici.
2: I più suonati.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Sveglio.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 53 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: 저기 아무나
1: i classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
1: Da Radio Gibson.
2: Scappa da bagno, pinto di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13:17.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson, music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson,

0: Radio Gibson. Gibson.
1: Sei un DJ. Uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 42 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: musicalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Cosa sei? Cosa sei?
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai

0: La primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
2: Come affrontare la giornata.
1: Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
2: Buone stelle a tutti!
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 57 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: And it goes.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lance.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: Radio Gibson, music. Radio Gibson, ma che

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi! Radio
1: Gibson! Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiogibson.net

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: esci.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la.
2: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: Canta che ti passa.
3: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson News. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
4: Te la suoniamo noi.

0: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 45 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17:07.

0: Giochiamo, dai.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.
2: Che

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 28 minuti.

Music. Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net.
1: Ma

0: Sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, musica da vivere.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: special for you.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Vips, music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: forse.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: heaps of new music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. I know.

0: 自己
1: 纯品 music。
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori

Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: babe.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: alle porte.
1: Radio Hits, i classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:59.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

Radio Vips. New music. www.radiogibson.net, la radio web.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 44 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata. Nuovo capitolo, mi sento un nuovo caccia. La major mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop. Boh, io non so nemmeno come si faccia. Alright,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 6 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net,

0: tutto.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 25 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks
1: New Music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 50 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fa il rito.
2: Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Radio Gibson. Music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Hit Music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
4: Sono le 22 e 39 minuti
5: su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: new heaps of new music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Un tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: keeps them here. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 48 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani ed io

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.